anche a mio Tunisiao, ma cai, come tu, ma mi innamoro di me, ma come cani che i tiei mani amore, e fa, e va, dunque ti mia, dunque ti mia, e ca, e t'annamoro, t'annamoro di me.